Celebramus missam de Dominica vigesima octava per annum, cum prefazione octava de Dominicis et prece Eucharistica tertia.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptis imus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor
1: Dei omnipotenti et vobis fratres,
0: quia peccavi nimis, cogitazione, verbo, opere et omissione.
1: Mea culpa, mea maxima culpa.
0: Idio precor Beatam Mariam semper Virginem, omnes angelos et santos, et vos, fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria in excelsis Deo.
1: Et in terra
0: pax omnibus bone voluntatis.
1: Laudamus te, benedicimus te,
0: adoramus te, glorificamus te.
1: Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam.
0: Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens,
1: Domine Filii Unigenite Iesu Christe,
0: Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris,
1: qui tollis peccata mundi, miserere nobis,
0: qui tollis peccata mundi,
1: suscipe deprecationem nostram,
0: qui sedes ad desteram Patris,
1: miserere nobis,
0: quoniam tu solus Sanctus,
1: Tu solus Dominus,
0: Tu solus Altissimus,
1: Iesu Christe,
0: cum Santo Spiritu,
1: in gloria Dei Patris.
0: Amen. Oremus. Tua nos quesumus Domine gratia, semper et preveniat et sequatur. Ac bonis operibus iugiter prestet esse intentos. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami. Hostinu s výborným vínom, so šťavnatými jedlami, s vínom najjemnejším. Strhne na tomto vrchu závoj, ktorý zahaľoval všetkých ľudí, a prikryvku, čo zakrývala všetky národy. Zničí smrť navždy. Zotrie Pán Boh slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo Pán prehovoril. V ten deň povedia: Hľa, náš Boh, v Neho sme dúfali a On nás spasí. On je Pán, v ktorého sme dúfali. Jasajme a radujme sa z Jeho spásy. Pánova ruka spočinie na tomto vrchu. Verbum Domini.
1: Deo gratias. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Il Signore, il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Abiterò per sempre nella casa del Signore.
3: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sé vivir en pobreza y abundancia. estoy avezado en todo y para todo, a la hartura y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir mis tribulaciones. En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. A Dios, nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verbum Domini.
1: Deo gracias.

0: Credo in unum Deum,
1: Patrem
0: omnipotentem,
1: factorem
0: cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patris, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et Vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam, santam, catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Al Padre, che ci chiama a partecipare alla gioia del suo regno, rivolgiamo unanimi e fiduciosi la nostra preghiera.
2: Custodisci in noi la speranza, Signore.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore.
2: Per la Chiesa e per il suo pastore Papa Leone XIV, ricolma di doni dello Spirito Santo, segua fedelmente la parola di Cristo per vivere la comunione, la partecipazione e la missione di portare a ogni creatura l'annuncio della salvezza. Preghiamo.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore.
2: Per i ministri del Vangelo, in particolare per quanti si trovano in terre dilaniate dalla guerra e da ogni genere di miseria e persecuzione, sia loro donato di perseverare in preghiera ed essere segno dell'amore di Dio per ogni uomo. Preghiamo.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore.
2: Per tutti i battezzati, sentano l'urgenza di annunciare il regno di Dio con la testimonianza di una vita santa e di un umile servizio ai fratelli. Preghiamo.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore.
2: Per le tante vittime dei conflitti e dell'egoismo dei potenti, il loro grido ottenga dal cuore misericordioso di Dio consolazione e pace e dagli uomini vera giustizia. Preghiamo.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore.
2: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia e per chi segue attraverso l'ascolto radiofonico, ci sia concessa la grazia di vivere la parola che abbiamo ascoltato per rendere a Dio la nostra obbedienza filiale e amare il prossimo con sincera dedizione. Preghiamo.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore. O Padre, che non rimandi a mani vuote chi si rivolge a Te con cuore sincero. Accresci la nostra fede perché portiamo i frutti che desideri raccogliere dalla nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez, alla regia tecnica il nostro carissimo Daniele Tanzili e con noi in collegamento veramente un ritorno per noi graditissimo della dottoressa Meraf Vilani, che saluto e ringrazio per l'ennesima disponibilità di sempre. Buongiorno.
1: Buongiorno Filomeno, grazie.
0: E con lei parleremo oggi di un grandissimo scrittore africano di origine senegalese di nome Cheikh Hamidou Kan, morto recentemente lo scorso 4 ottobre all'ospedale di Dakar nel suo paese all'età di 89 anni. Oggi non potevamo non rendere un omaggio a quello che è stato uno dei padri del pensiero della letteratura africana, ma direi del pensiero in generale moderno e contemporaneo degli africani in cerca di essere se stessi, raccontare le loro tribolazioni, cercare un modo di ricostruire la propria storia e storicità a partire dall'atto di pensare per meglio agire, come direbbe Cabral. Di questo parleremo ovviamente con la nostra invitata, su questo straordinario scrittore che era Cheikh Hamidou Kan.

0: Allora, innanzitutto appunto sono meravillane, sono origini etiopi e mi sono formata e sono cresciuta a Lecco, in Italia, e dove ho conseguito la laurea in diritto, poi mi sono trasferita a Roma per lavorare per un po' di anni alla Treccani, occupandomi di un progetto di dialogo culturale tra l'Italia e i paesi africani, cercando di creare, diciamo, una maggiore consapevolezza della cultura, delle ricchezze del continente africano nelle sue varie sfaccettature, nelle sue diversità. Dopodiché un annetto fa circa mi sono trasferita in Costa d'Avorio, dove adesso mi occupo del rapporto tra la Banca Africana dello Sviluppo e l'ITA, l'Italian Trade Agency, occupandomi, diciamo, di facilitare il dialogo tra le aziende italiane che vogliono investire in Africa e le opportunità concrete poi che per queste aziende ci sono in Africa. Diciamo un percorso un po' variopinto, che però diciamo che è stato un po' il culmine di questi ultimi anni della mia vita, in cui ho nutrito sempre di più un maggiore interesse verso il continente africano, ed è proprio in quella prima fase di curiosità, di un po' riscoperta delle origini, che mi è capitato questo grande personaggio e questa figura fondamentale per il continente africano, non solo per il Senegal, cioè appunto Cheikh Dukan. Come già te lo anticipavi, è uno scrittore senegalese che è nato appunto nel 1928 e lui, come tanti altri della sua generazione, ha attraversato la formazione coranica alla scuola francese nel suo paese e per poi proseguire gli studi di diritto e filosofia a Parigi. E il suo libro, che appunto fa parte della storia, della letteratura africana per eccellenza, che tuttora è attuale, appunto L'ambigua avventura, che è stato pubblicato nel 1961 e che riprende un po' quella che è stata la sua esperienza di vita, pur rimanendo un romanzo. E il personaggio appunto di questo romanzo, Samba Diallo, rappresenta un po' tutti noi che viviamo questa doppia appartenenza, cioè i nostri paesi di origine e il paese europeo occidentale in cui ci troviamo a vivere e a misurare la nostra consapevolezza del mondo e la nostra identità, domandarci la nostra identità e sul senso di appartenere appunto a due mondi diversi. Appunto, Samba Diallo cresce nel paese del Diarupé, in un mondo segnato dalla tradizione Peul e dall'Islam, e con il suo maestro la formazione soprattutto spirituale, una formazione molto impegnata, dove si impara il significato di costruire un rapporto con Dio e con il senso dell'esistenza. E poi avviene questo passaggio alla scuola francese, e poi il viaggio a Parigi, che mette molto alla prova questa formazione. Infatti la crisi del personaggio, che un po' appunto ricopre la crisi che è stata anche la mia, è stata la crisi di tutti noi, riguarda l'appartenenza culturale, ma anche la possibilità di continuare a vivere la propria fede, la propria cultura in una terra che è lontana da quella che è la terra delle nostre origini, dei nostri padri, delle nostre madri. E la domanda che, diciamo, che anticipa un po' tutto il libro è: imparare significa anche dimenticare, in quanto appunto prima ancora del viaggio in Europa il capo di Gianluca si interroga sul prezzo della scuola nuova. Questo cos'è la scuola nuova? Cioè l'incontro che c'è stato tra coloro che appunto vivevano nei paesi africani e l'Occidente che arriva in Africa. E quindi ci si domanda: ci si può imparare quella novità che sta arrivando senza dimenticare quello che noi siamo? E questa domanda nasce appunto da un dilemma concreto: la comunità ha bisogno delle conoscenze degli europei per affrontare la nuova realtà, ma il maestro teme che acquisendo queste novità che sono portate dagli europei, i figli perdano ciò che li lega ai padri e alle loro madri. E questo perché l'istruzione di per sé porta strumenti e possibilità nuove, ma porta con sé anche una trasformazione culturale che nessuno alla fine sa fino in fondo che tipo di cambiamento significherà. E in questo romanzo la figura che sicuramente più mi ha affascinato, mi ha colpito e che, con la quale ho empatizzato è la grande principessa, la quale invita ad aprirsi al cambiamento nonostante ne conosca appunto il prezzo. Perché è una figura, la grande principessa nel romanzo è una figura autorevole, è una delle maggiori sostenitrici dell'ingresso dei bambini nella scuola straniera e diciamo che la frase che un po' riassume tutta la sua strategia, la sua paura ma anche la sua speranza, che bisogna andare a imparare dice bisogna andare a imparare da loro l'arte di vincere senza avere ragione. E questo avere ragione riguarda un po' una giustificazione morale, cioè la superiorità militare e tecnica con la quale gli europei arrivano in questo nostro mondo, nel continente africano. Ma questo non dimostra che appunto la conquista sia giusta. Però dall'altra parte la grande principessa comprende che il suo popolo deve conoscere gli strumenti che questa nuova potenza porta e deve conoscerli per poter affrontare il futuro, che il futuro è fatto di questo incontro che è assolutamente inevitabile. E il suo discorso è in un certo senso drammatico, come è drammatica appunto l'esperienza un po' in un certo senso di tutti noi in questa doppia identità, perché vede chiaramente il pericolo della scelta che propone, cioè che teme che la scuola trasformi i bambini fino a allontanarli dai loro genitori, dalla memoria della comunità, eppure ritiene che mandarli in questa nuova scuola sia assolutamente necessario. E Samba Diallo rappresenta proprio questo, vive concretamente questo rischio. I due mondi in un certo senso fanno parte di lui, ma farli convivere è molto doloroso, cioè far convivere quello che sono i suoi ricordi, i suoi insegnamenti di quando era bambino, poi dopo il ritrovarsi in questo nuovo mondo, nella Francia, e questo incontro con l'Europa mette un po' in discussione le sue certezze ereditate. Ma anche l'immagine che dell'Europa cambia rispetto al poco accesso che all'Europa ha avuto in una formazione molto limitata alla scuola appunto straniera in Senegal. E quindi tutto questo per dire cosa? Che questo appunto questo libro, che secondo me è veramente senza tempo, rappresenta oggi la crisi e questa ricerca appunto della doppia identità che attraversiamo tutti noi, e nel mio caso specifico che questa doppia identità si è manifestata in diverse forme, perché non solo sono stata una persona che ad un certo punto della vita ha lasciato il paese d'origine, nel mio caso l'Etiopia, ma l'ha lasciato anche come conseguenza dell'adozione, quindi alla nuova cultura, al nuovo mondo si univa anche una nuova forma di famiglia diversa da quella di cui ho fatto esperienza nell'infanzia. E quindi è stato veramente un libro salvifico che mi auguro che tanti avranno la possibilità di leggere, perché appunto anche se è un po' difficile da trovare ultimamente, però ecco, non lo so Filomena se questa introduzione può un po' riassumere quello che cercavi.
1: Geniale, ancora un omaggio musicale.

0: Ecco, dopo questo omaggio, allora io vorrei chiederti in che modo, per esempio, secondo te oggi il suo pensiero può ancora aiutare in questa lotta della ricerca della ripresa della propria narrativa di cui parla l'Unione Africana come occasione per il rinascimento africano.
1: Come ti dicevo prima, questo è proprio un libro senza tempo, perché la crisi che soprattutto appunto attraversa l'Europa, l'Italia in questo momento, per esempio legata alla questione della migrazione, dove si associa un po', dove si include nel concetto di migrazione e remigrazione tutta una serie di identità che creano molta confusione. E quindi questo, la società in cui ci troviamo aumenta ancora di più la crisi esistenziale che già di per sé viviamo, che vive ciascuno di noi giovani, che appunto si trova a cavallo tra questi due mondi. E il libro appunto di Cercami di Cane appunto è molto attuale, perché ci offre in un certo senso degli strumenti con cui affrontare questo. Quali sono gli strumenti? Il fatto di interrogarci, cioè di veramente di andare a fondo sul capire come essere sia una cosa che l'altra, come cercare appunto la propria identità e la propria narrativa, e come essere appunto come dicevi tu, come ci invita appunto l'Unione Africana attraverso l'Agenda 2063, cioè la narrativa di noi stessi, cioè l'essere protagonisti, non nel solo raccontare quella che è la nostra storia personale, ma la storia delle nostre origini, perché come ben sappiamo nel corso del tempo, nel passato, siamo stati sempre un po' un oggetto della narrativa, mai protagonisti, e penso che sia un importante impegno della nostra generazione, che sicuramente rispetto appunto alla generazione dei nostri genitori, dei nostri nonni che sono arrivati in Europa, abbiamo più strumenti culturali, abbiamo accesso a maggiore istruzione. Penso sia una nostra responsabilità capire le modalità attraverso i vari campi in cui ciascuno di noi è coinvolto, di trovare il modo ideale per raccontare ciò che è sia l'essere in Europa, nonostante appunto abbiano delle origini diverse, ma sia avere la capacità di testimoniare una verità del continente che rispecchi veramente le diversità. Perché adesso che appunto mi trovo a vivere in questo momento sono sia Lecco, ma adesso che mi trovo concretamente a vivere nel continente africano, e neanche nel mio paese di origine, ma in Costa d'Avorio, quindi dall'altra parte del continente, ma noto come veramente quello che anch'io ho assorbito, conosciuto dell'Africa crescendo in Europa, non sempre corrisponde poi a quello che concretamente si va a vivere e si va a vedere. E quindi penso che sia una responsabilità di ciascuno di noi ricostruire una narrativa che sia il più possibile fedele e che rappresenti appunto la realtà di oggi, che è il risultato di quella crisi di cui già negli anni 60 si parlava.
0: Parlando della grande principessa che dice che sì, bisogna ammettere la propria sconfitta e mandare i propri figli, quindi mandare i migliori alla scuola dei nuovi arrivati, perché dal momento che loro sono sbarcati nei porti dei Dialobè, insomma, si è capito che d'ora in avanti la sfida maggiore per i Dialobè era la scuola dell'altro, quindi la cultura dell'altro. Come dovremmo continuare oggi nella ricerca di se stessi, ok? Ma nello stesso tempo di cercare di dialogare con l'altro, che comunque ha già fatto più di 800 anni a questa parte anche nel porto dell'altro, e non riesce a capire che la scuola dell'altro anche è allo stesso tempo una sfida per sé. Come oltrepassare questo fatto? Perché il dialogo vale finché l'altro anche si sforza di conoscere il mondo altrui.
1: Guarda, questa tua osservazione mi fa venire in mente appunto anche un altro autore di cui abbiamo sempre spesso discusso, Fabienne Bussy-Bulaga, cioè la crisi che deve derivare dal fatto della consapevolezza di essere sconfitti. E come appunto anche la principessa dice, cioè diventiamo consapevoli di questa sconfitta nel senso di una certa, che comporta una certa rinuncia di quello che è la nostra cultura. Allora, nella consapevolezza di questa sconfitta bisogna appunto costruire un mondo nuovo, un dialogo nuovo. E questo appunto la principessa lo rende palese, lo spiega e penso che appunto il ricostruire parta appunto dalla consapevolezza che questa crisi c'è stata, questo incontro è avvenuto e non si può ignorare questo aspetto qua. E quindi questo cosa significa? Che la vera crisi è data anche dalla, non sempre per forza si hanno gli strumenti per creare un equilibrio tra questo che è il mondo nuovo e questo incontro che è avvenuto, che per forza, che con la nostra volontà o contro la nostra volontà, andrà a cambiare appunto il futuro della relazione, e ne abbiamo appunto consapevolezza e testimonianza guardando il mondo multiculturale in cui viviamo, però diventa appunto una sfida costante di tutti i giorni trovare gli strumenti ideali per la convivenza di questi due mondi diciamo diversi. E purtroppo, per quanto appunto mi piace generalmente essere ottimista, quello che è la realtà di oggi è una realtà molto in crisi anche da questo punto di vista, cioè dal fatto di riconoscere l'altro nella sua diversità, e che questa diversità non venga vissuta poi come una minaccia. Invece purtroppo viviamo in una società in cui questo incontro, il risultato appunto di questa grande crisi, non sta dando, secondo me, i frutti che dovrebbe dare, anzi sta creando sempre più divergenza, sempre più allontanamento dell'uno dall'altro. Quindi secondo me la fatica e l'impegno che aspetta tutti noi è capire come può essere ricostituita questa crepa che secondo me si è venuta a creare e che si sta allargando sempre di più invece che rimarginalizzarsi.
0: Pensando ai vari giovani soprattutto che hai lasciato qui, quelli della diaspora, i figli dei diasporiani e no, se gli dovessi fare un invito a conoscere questo grande pensatore che è Cheikh Hamidou Khan, che messaggio vorresti lasciargli?
1: Il messaggio che vorrei lasciare è che appunto gli autori come lui, gli autori appunto della sua generazione, che sono tanti, che hanno dato veramente una nuova dignità al continente africano, sono proprio quelli da cui partire per riscoprire se stessi, perché per me è stata proprio un'esperienza, quella è stata veramente un momento formativo, perché ogni pagina che leggevo dicevo: ma queste sono veramente le domande che mi faccio anch'io, la crisi che ho attraversato anch'io. E questi autori divengono anche appunto lo strumento per conoscere un po' se stessi, perché attraverso le voci di chi realmente l'ha vissuta quell'esperienza, quindi la narrativa di noi stessi, chi ha narrato la realtà di quei paesi vivendoli, è cruciale, fondamentale per costruire appunto una realtà dell'Africa in questo caso, ma è un'esperienza appunto un po' di tutti, che rispecchi, ridia dignità a quelle che sono le nostre origini, che invece purtroppo crescendo qui tendiamo un po', uso una parola forte, a volte a vergognarcene, ma semplicemente perché non abbiamo avuto gli strumenti per conoscere veramente dal dentro la realtà delle nostre origini. Quindi invito, attraverso appunto questo autore che sicuramente è uno dei maggiori in questo senso, per fare appunto il lavoro di se stessi, su se stessi, a cercare anche altri autori, altri scrittori e altre realtà che siano la strada da cui iniziare a riscoprire appunto se stessi, non rinunciando però appunto al fatto che a questo nuovo mondo, a questo incontro va equilibrato, non bisogna rinunciare né all'uno né all'altro.
0: Grazie, grazie davvero di cuore la dottoressa Meraf, e speriamo di riaverla ancora con noi nelle prossime nostre puntate, sempre per continuare a parlarci di questi autori e per continuare a renderli omaggi. Grazie davvero di cuore.
1: Grazie.
0: Dal momento in cui gli altri sono sbarcati nei nostri porti, noi gli africani abbiamo capito che l'era della preservazione di se stessi e del destino singolo era compiuto. e che quindi se non abbiamo avuto lo stesso passato, d'ora in avanti avremo rigorosamente lo stesso avvenire. Per cui l'unica cosa che ci si aspetta è che dalle nostre multiple maturazioni ne nasca un figlio, che sarebbe il primo della storia, cioè il figlio diasporiano. È bello coltivare la propria differenza, però nello stesso tempo mantenendo viva la gioia di stare insieme. Alla prossima settimana, sempre con Afrofonia.